0: 60 minutos direto.
1: Maratona
0: Interativa.
2: Push me and then just touch me till I can get my